0: Ma questa poteva essere un re magaro, diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo aproximativamente che
3: Sonaba Javier Calamaro con Quita Penas y llega ahora, conociendo Rusia, tu encanto.